Siete all'ascolto di Sabor Latino, un programma curato da Rino Barbablues Musillo e presentato da Il Pirata Barbablues. Sabor Latino è in onda su questa emittente sempre lo stesso giorno, sempre alla stessa ora. I punti di contatto di Sabor Latino sono per mail a rino.busillo@virgilio.it, per sms al 334-9905-860 e su Facebook a Rino Barba Blues Busillo. Sabor Latino è un programma prodotto dalla Kingbone Production di Exeter in Inghilterra. Sabor Latino con il Pirata Barba Blues. A tutti buon ascolto!

Anche per oggi termina Sabor Latino, un programma curato da Rino Barba Blues Busillo e presentato da Il Pirata Barba Blues. Un programma in onda su questa emittente sempre lo stesso giorno, sempre alla stessa ora. I punti di contatto di Sabor Latino sono per mail a rino.busillo@virgilio.it, per sms al 334-9905-860, su Facebook Rino Barba Blues Busillo. Sabor Latino è un programma prodotto dalla Kingbone Production di Exeter in Inghilterra. Nel darvi appuntamento alla prossima settimana vi auguro un buon proseguimento dell'ascolto dei nostri programmi. Ciao a tutti da Rino Barba Blues Busillo e il Pirata Barba Blues.

0: Radio Web Base.
1: Quest'estate con te.
2: Insieme, 24 ore su 24. Non stop music.
3: All right, try, baby. Cosco Yuela, el príncipe.

Tensione in Marocco al confine con Ceuta, la polizia spara lacrimogeni contro i migranti che si dirigevano verso la frontiera dell'exclave spagnola. L'Italia non sblocca lo stop a Schengen. Nel dossier annuale del Viminale, i reati in calo del 10%, meno femminicidi, più rimpatri. Il PD contesta i dati. Sisma in Indonesia, quasi 50 morti accertati, decine di feriti, numerosi edifici collati, 500 italiani bloccati nell'isola di Flores. La Farnesina rassicura, stanno bene. Nuovi raid israeliani in Libano, 11 morti, tra cui una madre, i suoi 4 figli. Hezbollah minaccia la vendetta, dice la nostra risposta sarà adeguata. La morte del 50enne colpito da un pugno per aver difeso il figlio fuori da una discoteca nel Chietino. L'aggressore 18enne potrebbe essere indagato per omicidio preterintenzionale. In calo l'attività dell'Etna, riaperto l'aeroporto di Catania e il traffico aereo sta tornando alla normalità. Scossa alle pendici del vulcano di magnitudo 3.9. Ferragosto di partenze, di relax per gli italiani. 15 agosto anche all'insegna della solidarietà per anziani e senza dimora. Numerose iniziative in tutto il paese. Europei di nuoto, oro di Martinenghi, argento di Cerasuolo nei 50 run, argento anche Gastaldi nei 200 misti, bronzo Curtis nei 50 stile.

Mi hai lasciato con l'amore in bocca, senza farlo apposta. Sono le ultime gocce di pioggia, scivoliamo sopra tetti prima di cadere a pezzi. Ma l'amaro torna ed è la prima volta. La vita che mi togli passa dalle mani, ma tu già lo sai che io non sarò mai un porto sicuro.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

Mi hai lasciato con l'amore in bocca, senza farlo apposta. Sono le ultime gocce di pioggia, scivoliamo sopra tetti prima di cadere a pezzi. Ma l'amaro torna ed è la prima volta. La vita che mi togli passa dalle mani, ma tu già lo sai che io non sarò mai un porto sicuro.

pronto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

0: Ciao, come ti chiami?
1: Mi chiamo Bob Flubber.
0: Bene, che fai?
1: Sono in artiglieria.
0: Grazie Bob, vuoi ascoltare qualcosa?
1: Qualunque cosa, però a tutto volume, ok?
2: Radio Web Base. Insieme 24 ore su 24. Non stop music.
3: Dagli studi dell'antico Borgo San Giovanni va ora in onda lo Shadow Slide, il programma più accessibile che mai. In studio due ultimi accessi, e tu lo sai. No, due ultimi accessi, due ultimi accessi a parlare di
4: Shabadabada.
3: Amici,
5: a quando arriviamo così? E sembra che arrivano i Flintstones, no?
3: Come si chiamavano? Lui era lui e
5: Fred,
3: lui.
5: Fred e Vilma.
3: Vilma,
5: Vilma.
3: Butta la penna, no, quella non è un'altra cosa. Detto ciò, amici, all'ascolto, avete capito, vi abbiamo dato un aiutino.
5: Siamo tornati, abbiamo fatto accesso allo studio dell'antico Borgo San Giovanni.
3: Esatto. E ormai nell'era digitale in cui noi viviamo, sai che c'è una nuova sindrome?
5: La sindrome.
3: Apro parentesi, ormai va di moda. Sì. Qualsiasi sindrome già esistente,
5: sì,
3: gli appioppi un nome anglofono e fai il figo.
5: Ah sì?
3: Sì.
5: E quindi questa.
3: Oggi parliamo di Last Scene.
5: Last Scene?
3: Sì.
5: Come si pronuncia? Sai che io ho sempre dei problemi con l'inglese.
3: Last Scene.
5: Last Scene, che last vuol dire scene. L'ultimo.
3: L'ultimo accesso.
5: L'ultimo
3: la mania di controllare partner, amici, colleghi, coi loro accessi alle piattaforme e ai social.
5: Eccala, adesso entriamo nelle vostre vite private, nei vostri telefonini, nelle vostre chat che tenete nascoste perché andate a chattare.
3: Confessare.
5: E le tenete nascoste con Lucchetto, Lucchetto. Ecco, perché? Per quale motivo? Ecco.
3: Abbiamo estratto due ascoltatori a caso,
5: sì,
3: fortunati, in cui il loro cellulare è stato proiettato sul nostro desktop.
5: Oh.
3: E leggeremo.
5: E adesso
3: tutto.
5: Leggeremo tutte le chat nascoste sotto Lucchetto.
3: Tipo, il signor che chiameremo per comodità X.
5: Sì. Il signor X.
3: X ha alcune chat erotiche nascoste con moglie.
5: Mentre il signor che chiameremo Y.
3: Cioè, te pare.
5: Vabbè, X e Y.
3: Sì.
5: Che sono le due coordinate poi.
3: Sì. Ha dei filmetti un po' alti.
5: Beh, i segreti dei vostri telefonini.
3: Però
5: il Last Scene.
3: Noi scadiamo.
5: Dove avete fatto accesso l'ultima volta?
3: Confessate. Intanto parte

0: Sai qual è la difficoltà di questa sigla? Innanzitutto, chi se lo ricorda, penso 4 anni che abbiamo questa sigla, forse qualcosa in più.
1: Anche qualcosa in più, sì.
0: Per agganciare la nota che non l'abbiamo agganciata proprio, io ricantandola ho difficoltà ad agganciarmi su me stesso, talmente sono stonato.
1: È la scarsità.
0: Sì. Ben sintonizzati, questo è lo Shadow Slide, niente di serio, con Angelo Franzone, Andrea Lombardo in studio, però sia...
1: La nostra sigla è andata, quindi adesso inizia ufficialmente questa puntata di Shadows Light, e vi svela tutti i segreti dei vostri telefonini, perché oggi parliamo di Lost Sim.
0: Mi viene in mente, a molti già verrà in mente in base all'argomento, quel film famoso in cui in una cena tra amici tutti decisero di avere il telefonino lì a schermo aperto e leggere ad alta voce i messaggi. Non mi ricordo il titolo. Finì in tragedia lì. Gente che si è lasciata, gente che si è separata,
1: ma sai,
0: gente che si è ammazzata.
1: Ecco, in questo piccolo oggetto che noi portiamo demoniaco. Sempre con noi, ormai ci facciamo di tutto.
0: You are a devil.
1: Qui praticamente è racchiusa tutta quelle che sono le nostre, come dire, le nostre cose nascoste, il nostro lato vita. Nascosto, il lato oscuro
0: tu
1: di
0: pensa
1: ognuno
0: che
1: di noi.
0: C'è il pin e il pack di ognuno di noi. Lo speed di ognuno di più segreto di così.
1: Ora andiamo a prendere
0: lo speed, perdonami, è così segreto che non ce lo ricordiamo neanche noi il codice. Ogni volta si impazzisce.
1: Allora, bene, intanto... a parte questo, intanto noi ora siamo arrivati già al momento tunz, quindi ci rilassiamo, ci divertiamo, giochiamo, balliamo, scherziamo, perché il momento tunz è quello che ci
0: oggi
1: ci libera,
0: lo abbiamo fatto a tema, l'angolo tunz, l'abbiamo chiamato speed. L'angolo speed e tunes,
1: speed e tunes.
0: Musica.

0: e dopo l'angolo spigliettuzzi,
1: dopo che ci siamo, così dire, abbiamo ballato, che qualcuno ha pure twerkato, chi lo sa,
0: ho visto.
1: E poi fate,
0: ho visto
1: i video,
0: cose mai viste.
1: Fate i video e poi li mantenete nascosti nei vostri telefonini.
0: Oddio.
1: Allora
0: dipende chi twerka, può venire il goniato,
1: sì.
0: O può, cioè il cognato, no, può,
1: sì,
0: o può
1: viene
0: venire
1: il cognato,
0: o può arrivare un po' di libido. O se vuoi la doppia libidine coi fiocchi.
1: Allora, oggi parliamo dei segreti dei vostri telefonini. Perché si parla di questa sindrome
0: last seen, cioè dire la persona che si fissa a controllare e comincia a fare delle paranoie del tipo: tu eri online alle 2:14 di notte,
1: perché l'ho visto,
0: ma mi hai
1: da WhatsApp
0: posto alle 23 dell'indomani.
1: Io ti ho mandato il messaggio alle 2:14 della notte che tu eri online,
0: perché?
1: Lo hai detto perché mi è spuntata la cosa blu,
0: o peggio, non mi è spuntata la spunta blu, però tu lo avrai visto nella notifica e volutamente non mi hai risposto.
1: Oh, e qui nascono problemi, ragazzi, qui ci sono problemi.
0: Perché poi
1: voi non potete dire: ah, non mi è arrivato il messaggio, perché poi vi dicono: allora dammi
0: più
1: il telefonino, apri WhatsApp e ti faccio vedere che il messaggio ce l'hai. E allora lì, che quello è il trucco,
0: dolore,
1: no? Tu gli dai il telefonino, apri WhatsApp,
0: hai visto?
1: Tutte le chat. Ah, hai chattato con questo, hai chattato con quell'altra, cosa hai scritto in questa chat? E lì si scoprono i tradimenti.
0: Ma oggi c'è gente che litiga, qui andiamo a livello follia. Tu hai guardato la mia storia parlando di social? Io ho messo 3 storie, le ho guardate tutte e 3 e non mi hai messo un like. Gente che litiga, che si ammazza. Dove stiamo andando a finire?
1: Ma poi entriamo anche in una sorta di argomento che riguarda la privacy, no? Se io ho il mio telefonino, che è un oggetto personale,
0: sì,
1: e allora ci metto dentro le cose mie personali. E se sono personali, vuol dire che io devo mantenere una certa riservatezza su queste
0: cose
1: personali.
0: E come disse il portiere del mondiale che perse,
1: sì. Quale mondiale? Aspetta, quello del 60, perché sono 3-4 mondiali. Sono 3 mondiali che noi
0: che
1: non
0: chiameremo per comodità portiere X. Portiere X.
1: Oh, quindi il prossimo mondiale.
0: Non volevo parlare di calcio, ma volevo uscirmene con una massima.
1: Sì.
0: Come disse il portiere che perse,
1: sì.
0: Dove stiamo andando a parare?

0: La musica mi piace.
1: Yes, for me.
0: Shadows Light lo ascolto. I senza radio li sento.
2: Salita del vuelo con destino

0: Radio Web Base. Tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.
1: Rientrati in studio, ancora Shadows Light, ancora senza radio. L'estate non ci ferma, anzi ci ispira, ci solletica.
2: Sì, il caldo, come dire, ci solletica le idee.
1: Sai che Cleopatra faceva il bagno nel latte?
2: Nel latte d'asina, sapevo.
1: Esatto. È uno dei miei sogni è fare il bagno d'estate con l'acqua ferrelle.
2: Ah, sì, le bollicine.
1: Tutte fresche.
2: Vabbè, ti metti in una piscina idromassaggio. Hai risolto, penso, la situazione, no?
1: Sai che se al mare stiamo trascendendo, è sempre Shadows Light.
2: Sei.
1: Sai se al mare tu prendi le sei a mollo
2: oh.
1: fino al mezzo fino

0: No, sì, fino ai tuoi seni, okay. Anche l'uomo ha i seni,
1: certo, sì.
0: Che l'uomo ha i seni. Con le mani fai come un movimento tantra, no. Mani aperte ad abbassare,
1: sì.
0: Escono tutte le bollicine.
1: Ma c'è un altro sistema per far uscire le bollicine.
0: Lo sapevo.
1: È molto
0: da,
1: più
0: da, da dietro
1: è molto più semplice, no? Anche te se vedi salire le bolle,
0: lo lezzo è diverso.
1: Poi, esatto, poi dalle bolle più fuori magari
0: va. Bene, detto ciò, oggi amici non si parla di Olezzi, non si parla di bollicine, ma si parla di last scene,
1: l'ultimo accesso, ragazzi, l'ultimo. Cioè, ora prendete i vostri telefonini,
0: prendete
1: e andate a vedere, a visualizzare i vostri ultimi accessi. Per esempio, che ne so, siete andati ad accedere nei siti, quelli là, quelli là,
0: sempre lì dobbiamo
1: scrivere. Beh, oh,
0: anche non... quello è un accesso,
1: anche quello è un accesso.
0: Vabbè, vabbè.
1: Accesso da poi sarà l'accesso da, da, dal retro,
0: da remoto. Allora, questa mania che forse abbiamo un po', sì, tutti, chi più chi meno, nei casi patologici crea, pensate un po', due tipi umani, ovvero sia i detective e i fantasmi. I detective sono quelli che guardano gli altri. Tu eri collegato, tu eri online,
1: che ti controllano,
0: ieri,
1: che sanno, cioè tu non lo sai quello che fai, ma lo
0: tutto,
1: sanno i detective,
0: tutto,
1: che ti dicono tu eri collegato, e tu dici ma io veramente.
0: E sono quelli che ti pushano la foto,
1: sì,
0: come si dice?
1: Ti pushano?
0: Ti aprono la foto e ti fanno le zoomate per vedere dov'è, chi c'era dietro di te, che cosa.
1: Sì, perché magari tu stai sorridendo e c'è quel pezzettino piccolo piccolo di lattughino,
0: no,
1: che magari ti è rimasto nel dente, e ti dicono ah, tu sei stato a cena, con chi sei stato a cena, perché ho visto la foto che sorridevi e avevi denti.
0: E perché sorridevi? Allora, basta, dai. E tra un po' vi sveleremo anche chi sono i fantasmi, eh?

0: E quindi musica sicuramente non ne manca mai all'interno dello Shadows Light.
1: All'interno dello Shadows Light.
0: Parlavamo di tipi umani legati alla moda del last scene, cioè i maniaci.
1: Ora io vorrei sapere da voi ragazzi, voi siete dei detective, cioè siete di quelli che state lì e controllate, questo ha fatto accesso alle ore totte perché là, o siete di quelli che ve ne fregate? Perché io per esempio,
0: ecco, io penso di appartenere a questa categoria.
1: Altamente me ne frego, cioè non è che vado a guardare se ha fatto accesso, se ha letto, se ha spuntato.
0: Ma sai che ci sono, contro i detective sono nati i fantasmi, quelli che hanno tolto l'orario di accesso, le spunte blu, vivono praticamente in un bunker, non si vogliono fare scoprire niente.
1: Eh sì, perché poi non vogliono rinunciare al
0: quindi
1: telefonino.
0: Tu, se
1: no?
0: chatti con una persona di queste, non sai mai se ha letto il messaggio.
1: È vero, vero, perché c'è l'opzione che tu non fai,
0: fai
1: ghosting in qualche modo. Però ecco,
0: però
1: questa è la gente che non riesce a rinunciare, perché magari tu dici no, io visto che è così rinuncio alle chat. Invece no, non rinuncio alle chat, ma
0: non ti do il
1: ma non ti do, come dire, la possibilità di vedere quando io sono collegato, quando sono
0: però,
1: online o quando
0: mi viene un dubbio. Queste persone che si ghostizzano,
1: sì, i fantasmi
0: che spariscono, che non vogliono sui social o sulle chat farsi vedere, avranno qualcosa da nascondere.
1: Dun, dun, dun. Eccala, potrebbe anche essere che tu ti nascondi.
0: Perché ti nascondi?
1: Perché non vuoi far vedere e allora hai qualcosa da nascondere.
0: Qui abbiamo messo il dubbio,
1: allora,
0: il seme del dubbio.
1: E allora signori, sì? Signori, bisogna essere, come dire, limpidi come l'acqua che scorre nel ruscello.
0: Sì, sì, sì.
1: E bisogna dire io non ho nulla da nascondere.
0: Signori della corte,
1: ecco il mio telefonino, lo metto e lo rimetto.
0: Fatene di quello che volete.
1: Nelle vostre mani, cercate qualcosa
0: che mi possa incolpare
1: in questo telefonino. E perché? Perché tu lo dici perché hai messo le cose nascoste in modo che nessuno possa trovarle, no?
0: Esatto, e nell'enfasi del discorso potremmo aggiungere: vi do il mio telefonino, vi do le password
1: del
0: mio conto
1: volete.
0: corrente, fatevi un bonifico e vi arrestano per corruzione.

senza radio, senza radio, senza radio.

0: oggi torniamo, perché lo Shadow Slide ritorna sempre.
1: Ah, sì.
0: E torniamo sempre sullo stesso argomento, cioè l'ultimo accesso. Ora mi veniva in mente,
1: sì,
0: che magari i social, ecco, i social, anche lì c'è qualcuno che ti controlla, no? Tu metti una foto, posti un qualcosa, e lì c'è sempre qualcuno che dice, che ha da dire: ah, ma tu a me avevi detto una cosa e poi ne hai fatto un'altra, perché? Perché l'ho visto dalla foto che hai postato nei social.
1: Esatto, esatto, esatto. Perché, diciamo, la bugia scorre nella rete ormai.
0: Oh, il bugiardo smascherato, no?
1: Sì, perché se uno controlla, a parte che se uno controlla un altro o ha interesse, o
0: sei uno stalker.
1: O sei uno stalker. E quindi potresti essere maligno. Bisogna essere siamo in buona fede o in mala fede. Ma attenzione, se uno è controllato, siamo un po' tutti controllati.
0: Sì.
1: Passiamo per bugiardi smascherati. Ovvero sia, in base all'ultimo accesso, non abbiamo più la forza di dare una giusta giustificazione. Sono crollato ieri alle 22, ma il tuo ultimo accesso era dell'1:34 di notte.
0: Ma è vero, ma è così. A me succede, mi addormento alle 10 di sera, poi magari mi sveglio e...
1: per fare la plin plin.
0: Non so cosa fare, apro il telefono, faccio un accesso, vedo cosa c'è e poi chiudo e vado a letto di nuovo. Non succede niente. Ma in quel
1: perché
0: frangente...
1: perché non mi hai risposto mentre facevi la pipì?
0: In quel frangente tu hai dato modo, perché dai del materiale...
1: Sì.
0: Alle persone che ti controllano per dirti: ah, all'1:34... cosa hai fatto? Perché eri sveglio? Con chi stavi chattando?
1: E lì gelosie, scenate, polizia.
0: Mentre tu sei solo andato così in bagno a fare la pipì.
1: Esatto.
0: E mentre?
1: Galeotta fu la pipì. E chi la fece? E chi le feci? Ah!

0: e tra un frizzo, un lazzo, un intralazzo e un mazzo siamo a parlare qui noi poveri piccoli inutili,
1: oh,
0: passivi,
1: controllo,
0: attivi senza radio.
1: Controllo, controllo dei vostri telefonini, ma attenzione, mantenere la privacy è importante. Ora io dico, se io sono tranquillo, mettiamo il caso proprio quello classico, no? La relazione, le persone gelose che ti dicono: ah, tu chatti con altra gente, quindi mi tradisci online, anche perché cioè, da dimostrare tutto un tradimento che se è fisico, se è fattivo,
0: se
1: è, o se è soltanto online attraverso dei messaggi e le cose, però insomma poi lì è tutto un altro discorso. Però le persone che sono tranquille e che non hanno davvero nulla da nascondere possono mantenere una sorta di riservatezza, una privacy,
0: esatto,
1: perché è fastidioso che qualcuno vada a leggere, a controllare tutti i messaggi che tu ti scambi con le persone che conosci, no?
0: È vero,
1: perché non è, perché comunque rientra sempre nella sfera della tua persona e delle tue relazioni, quindi potresti avere una confidenza e magari con qualche amico, con qualche persona, avere un determinato modo di rispondere ai messaggi.
0: Oh, è arrivato un messaggio.
1: Eccola.
0: Tan, tan, tan.
1: Eccola.
0: È un messaggio personale, quindi lo nomineremo amico X.
1: Amico X, vediamo cosa
0: amico
1: dice.
0: Amico X dice: voi mentre parlate in radio siete online, quindi non state parlando in radio.
1: Ecco, questo ci accusano. Noi siamo online, è vero,
0: dobbiamo giustificarci,
1: perché parliamo in radio e abbiamo detto che al 333 3831 587, diamo il nostro numero di cellulare personale,
0: esatto,
1: potete mandare i vostri messaggi e noi li leggeremo, li renderemo
0: pubblici. Infatti
1: pubblico.
0: L'abbiamo letto, amico,
1: li renderemo
0: amico
1: pubblici.
0: Amico X,
1: oh, amico oh. X, ti ringrazio. Beh, possiamo dire anche il nome, dai, tanto non era un messaggio di quelli che
0: Simone potrebbe... Simone che ci ascolta,
1: oh.
0: Ci ascolta e ascoltateci anche voi se vi fa piacere, ma soprattutto perché arriva la grande musica dello Shadow Slide. Business.

0: Eccoci qua sempre dagli studi dell'antico Borgo San Giovanni, lo Shadows Light continua e senza radio sono ancora qui per voi.
1: Sì, a farvi ascoltare la più bella musica, presente, passato e futuro si intrecciano in questo caso. Abbiamo aperto con un brano bellissimo che ci ha riportato indietro nel tempo.
0: È vero.
1: E perché? Perché ci porta indietro nel tempo? Perché noi poi, noi abbiamo... a un certo punto...
0: Sì. Sì,
1: facciamo memoria delle cose belle della nostra vita,
0: mm-hmm.
1: e poi le andiamo a ripescare. In questo caso c'era un brano degli anni 70,
0: hai capito,
1: e ci ha riportato e ci riporta a collegarci poi agli anni 80 e i 90,
0: perché 70 più 10 fa 80,
1: e 80 più 10
0: fa 90,
1: hai capito? Ma perché poi io faccio 70, 80, 90, poi perché nel 2010, per dire, non c'è stata bella musica nel 2010?
0: Sì, però è lo slang ancora non è entrato nel, che certo. Anni 20 in questo momento per molti ancora significano
1: i primi anni del Novecento, il 1920,
0: tra 30 anni, se saremo ancora qui, chissà,
1: quando si parlerà
0: come
1: di
0: si
1: anni
0: dirà.
1: 10
0: mettiamo
1: si
0: gli anni 10, 20 e 30, yeah.
1: Comunque ecco, questo era per dire che la musica ci porta e ci riporta ai momenti passati della nostra vita, e se qualcuno, diciamo sempre, non li ha vissuti perché magari è nato dopo, ci sono persone che sono nate nel 1997.
0: Come è possibile?
1: Sì,
0: è possibile.
1: Come no? E queste persone non hanno vissuto gli anni 80 e i 90, no? Quindi la musica non la conoscono. E allora ci pensiamo noi, ve la facciamo conoscere noi.
0: Sì.
1: Ascoltate questi due brani uno dopo l'altro e vedrete e sentirete la musica che girava a quei tempi.

0: Che tuffo di decadi, che decadi di tuffo, non so se, come uscirmene.
1: È un decadimento, alla... è un tuffo decadente.
0: Sì, assolutamente sì. Allora. Mentre però i brani erano proprio sul pezzo, scusando il gioco di parole. Oggi siamo anche in chiusa di puntata.
1: Oh.
0: Dove dobbiamo... la parte finale è sempre la più triste. Uno, perché stiamo per andare
1: sì,
0: via.
1: ci salutiamo. Poi dobbiamo comunque, come dire, tirare le fila e non ci riusciamo, perché fondamentalmente abbiamo parlato di tutto, ma non abbiamo parlato di
0: appunto,
1: niente.
0: Appunto, Shadow Slide, il niente di serio che avanza, il programma che ascoltate. Oggi che si è parlato di L'Assassino, ovvero di quella nuova tendenza maniacale legata ai social, alle chat,
1: sì,
0: di controllare chi è online, oh, se ha letto i messaggi, se ha pubblicato delle storie. È una malattia ormai del millennio che può addirittura portare una certa aggressività. Cioè, se uno è online, ci sono quelli che sono subito lì. Tu sei online e non ti scrivono, quando non sei online aspettano, cioè, non so se mi spiego.
1: Che poi stai lì sempre a guardare.
0: Perché non mi hai scritto tu?
1: Perché non è online? E nel momento in cui magari quella persona per sbaglio è online, tu scrivi subito: ah, perché non sei stato online tutto questo tempo?
0: L'amore oggi parte anche da lì.
1: No, ragazzi, non va bene.
0: Quando tu conosci un tipo o una tipa, stai lì a dire: due volte ti ho cercato io, adesso mi deve cercare lei. Magari lei aspetta che tu lo cerchi e la storia finisce prima di iniziare.
1: È vero.
0: Va bene così. Detto ciò, io ringrazio Angelo Franzone.
1: E io ringrazio il qui presente lui, Andrea Lombardo. Ci troviamo la prossima settimana. Adesso rilassiamoci.
0: Relax.
1: Ci sta.
0: Ciao, alla prossima, buona estate.
1: Ciao.

0: Shadows Light.
1: Un'estate da vivere insieme.
2: Lasciati tentare.
1: Radio Web Base. Insieme 24 ore su 24. Non stop music.

Enrico e Filippo ti invitano all'ascolto di Radio Fa Buon Sangue, la trasmissione per la promozione della donazione del sangue. Testimonial, ospiti del volontariato che danno una mano, anzi, un braccio. Radio Fa Buon Sangue, su Radio Web Base il lunedì dalle ore 18.

tutti i lunedì alle 21. Let's go to the music. Classifica Top 20. Le 20 canzoni più cliccate e scaricate sul web. Conducono Max Fuochi e Silvia Dini. Music Direction.

0: ragazzo, dico a te, fermiamoci qui.
1: Sarà.
0: Fidati, non è il solito piatto di minestra.
1: Ehi, potevi dirlo prima.
2: Bene, non vedevo l'ora. Lo sapevo.
3: Ottima scelta.
4: Il sole, si sa, bacia i belli. Lasciati baciare dalla nostra grande musica. Sei con la tua radio.
5: Ciao, come ti chiami?
6: Mi chiamo Bob Flubber.
5: Bene, che fai?
6: Sono in artiglieria.
5: Grazie Bob, vuoi ascoltare qualcosa?
6: Qualunque cosa, però a tutto volume, ok?
7: Radio Web Base. Tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.

0: Well, who's next?
1: Radio Web Base.
2: Insieme a te con musica, notizie e intrattenimento per 24 ore al giorno, perché vogliamo che tu non ti senta mai solo.

0: All'inizio era il caos. Poi un giorno...
1: Basta! Il direttore, il direttore!
0: Le chitarre?
2: Sì.
0: Ok, il basso, sì, sì. Bene. Batteria, tutto a posto, sì, tastiere. Sì, ok, sì, è tutto chiaro? Bene, possiamo cominciare!
3: Radio Web Base, tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.

Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti a questa 43esima puntata di Time Machine speciale Made in Italy, speciale grandi successi della musica italiana. E andiamo oggi a San Paolo del Brasile con un artista considerato l'Arlecchino del rock italiano per la gestualità che caratterizza le sue esibizioni dal vivo. Rock and Roll Robot, presentata anche a un disco per l'estate nel 1981, è uno dei brani di maggiore successo di Alberto Camerini.

Salutiamo Alberto Camerini, la sua Rock and Roll Robot, e parliamo ora di un grande personaggio. Considerata una delle interpreti più note e poliedriche del panorama musicale italiano, con 17 album in studio pubblicati nell'arco della sua carriera e 8 milioni di dischi venduti. Stiamo parlando di Loredana Bertè, che grazie al singolo E la luna bussò raggiunge l'apice della popolarità, anno 1979.

E la nostra Time Machine Special Made in Italy continua con il ricordo di una grande artista d'avanguardia dotata di una speciale estensione vocale, un brano scritto nel 1982 da Franco Battiato. Ci ascoltiamo Giuni Russo con Un'estate al mare.

E ci trasferiamo ora a Bologna con un mitico gruppo musicale italiano, quello degli Stadio, che si è formato appunto nella città emiliana nel 1977. Il loro brano del 1991, Generazione di Fenomeni, ha fatto anche da colonna sonora ad una serie televisiva di quegli anni, intitolata I ragazzi del muretto.

E state ascoltando Time Machine, speciale Made in Italy, dedicato alla musica italiana in compagnia di Katiuscia Ruiz. Ci fermiamo ora all'anno 1999 con Anna Oxa, in duo con il cantante portoricano Cheyenne, protagonisti al Festival Bar di quell'anno con il brano di successo Camminando, Camminando.

E da Puerto Rico all'Italia, tutto il mondo è presente nella nostra Time Machine con Baila Sexy Thing, il primo singolo estratto dall'album Shake del 2001, una delle canzoni più famose di Zucchero Sugar Fornaciari.

Ultimo brano di quest'oggi con il vincitore del premio Rivelazione Italiana al Festival Bar del 2004. Il giovane cantante Luca Di Risio fa ballare tutta l'estate con la sua calma e sangue freddo.

E siamo arrivati alla conclusione di questa 43esima puntata di Time Machine. Vi lascio con la nostra sigla La Passion, Katiuscia Ruiz, inserita anche all'interno del mio nuovo album Mirame, che potete acquistare tramite il mio sito internet ufficiale www.katiusciaruiz.com. Grazie per l'ascolto e un ciao da Katiuscia Ruiz.

0: un'estate da vivere insieme.
1: Un'estate da vivere insieme.
2: Lasciati tentare.
0: Lasciati tentare.
3: Radio Web Base. Insieme 24 ore su 24. Non stop music.

Tutti i lunedì alle 21. Let's go to the music. Classifica top 20. Le 20 canzoni più cliccate e scaricate sul web. Conducono Max Fuochi e Silvia Dini. Music Direction.

tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.